0: Oldtimer. Hits von gestern.
1: Signori e signori, io mi chiamo Peppino Giudicella.
2: And what a moment, yeah.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo. Facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,